0: serii cinematografiche sul suo ci prevedono molti ma che era con quello della cinema che uscì in Mauritania quindi la roba che si era di altre uova era vai
1: 45 minuts d'èxit sense pausa a Imagina Ràdio.